0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ponte Exa FM. Música exacta. En todas partes. Ponte Exa 95.7.